di verdi come quell'età, tu bambina, ragazzina, hai portato via.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.